può far tutto l'anno del giorno, se ben d'intorno in giro sta. Mille cuccagni per un barbiere, vita mi nobile non lo si fa. Raso di pettini, lancia di forbici, calmi con ballo, tutto qui sta. Lancia di forbici, raso di pettini, calmi con ballo, tutto qui sta. Ve la risorsa

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, qua la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca.